napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: dove sei? Tu sono napoletano. È bello, quando vai in Francia. I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì,
0: da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

0: E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.
1: Ho latte buono e cioccolato.

solo come me, non vanno sapere niente e campano con caffè. Che bello caffè, solo a Napoli sanno fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità. Che adoro caffè, casa sento per sta città, è un lusso, un lusso con me, ogni tanto so va a pigliare. Quando nasce tu sento bebè, carici, mè, mè, un po' che caffè, e l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, solo a Napoli sanno fa, e così si spiega perché, che per tutta giornata, una tazza buonata, saccata, si scarpa, se bevo caffè. Bevero caffè, se trova scusa, io l'offro una denata, l'offro a me. Nessuno dice no, perché è un'offesa, so già sei tazze e son gappene tre. Ma mentre faccio conto, un'amica mi chiama, uè!

bere caffè. Casa sento per sta città, è un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici un qualche caffè. E l'inglese si conta te, si viene a sapere, spesso che re. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si è spiegato perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccando se scalpa se bebe.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei andato a mare, muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: se io, se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

0: Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.
1: Immaginarti accanto a lui, lui che

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

0: cada mezz'ora. E sto male che non sa se addostai che fai. Si scine tu solo a fare spese, state accorta mezza via. Come fa fredda stasera? Non dove sti leggero che prendi subito la freddura. E se stai malata, chiede una pacienza sta vicino a te come facevi io. Come su scemo che te voglio bene ancora. Tu scrivo sempre pure in te canzone. T'ha cercato con un regalo per Natale. Come se tu stessi ancora qua. Come su scemo, amore mio.
1: La musica di Napoli suona su Radio Studio M.

è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

appassionata. Napoletani, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare un telefonino, e che napoletano sì!

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.
4: E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Se Tony, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa. Se io, se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

rap proletariato. Nome artista impiegato nelle mostre. Abbiamo baciato. La musica è...

la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

di dove sei? Tu sono napoletano. È bello, quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte, sì. Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e che napoletano si...

0: Sono le 6:02.
1: L'essenza, il fiore all'occhiello della musica napoletana. Tutte le mattine dalle 6 alle 9, solo su Radio Studio M.

0: e chiamano tu pochi pastanelli. O vica stai sciupato con me che?
1: Non voglio niente, chiudiamo, pazziamo, come facci stai insieme a me?

te răspund nevin.

0: ma forse chi sto gioco ti fa male, chi sto regalo non t'aveva fatto.
1: E invece sto telefono mi caro, la stringo in goppo cuore mio, papà. E tutte notti chiama mamma mia, la rica gli faccia brava, torna ca. A ieri

sta letterina, ti prego tanto, la fa leggere a mamma. Le ho mandato stamattina un bel mazzetto, ma non sapevo che facesse sta viletà, che questo bel mazzetto a ciccio di rimpetto

manicomio certamente ma può mannà. Dice che io sono nulla tenente sfaticato, secondo lei non tengo che te la mangià, ma se scordato bello che io tengo l'orticello piantata a

mattina. Non sai stu ciccio che sa fide combinà. Se ferma sempre annanza un posto di cachisse, 2,5 kg poi è capace se mangià. Io penso che stu ciccio che mangia sti cachisse non può

0: farmi più arrabbia. Si no po' mazzi mammola, o pazzo pazza va. È bravo, eh? E capito? Quella papera di tua madre ha preferito quello spirapippo a me. Ti voglio mazze mammola, non farmi più arrabbia. Soltanto mazze mammola, ma potrà calma.
1: Le canzoni che hanno fatto il giro del mondo appartengono a te e puoi ascoltarle su Radio Studio N.

0: L'essenza, dalle radici della canzone napoletana.
1: Cara mamma,

0: Sono le 7:01.
1: Io te vorrei abbassare, o sole mio, perle di musica, su Radio Studio M.

Ma credo, a Marigià, sto discorso non piace. Qui va vita fa capace, ca sta storia da fornire. Si d'ingoccia nata vota, ca passata da sta via. Giuro, frive mamma mia, non faccio passa chiù.

0: Io sono il fortunato ragazzone, recente acquisto dell'umanità. Ho una superba faccia da frescone, esuberante imbecillità. Sportivo a tempo perso, un buon monello, con la pipetta in bocca me ne vo. Atteggio a prepotente, a picchiatello, poi saputello, eppure nulla so. Marcello, io sono il piccolo Marcello, baffutello, sbarbatello, sfrontatello e facciatello.
1: Marcello,
0: Marcello, sono più leggero di un fuscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porcello.
1: Marcello,
0: Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù. È strano, lo so, ma un fascino l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ma sì per dindirindina che ce l'ho. Marcello, son fatuo come un venticello, lieto come uno stornello, fesso come un somarello.
1: Marcello,
0: col microscopico cervello, più piccino di un pisello, penso sol che sono bello. Sono il bello di mamma. Ormai con la bellezza solamente si può ghermire la celebrità. Sono molto noto infatti dalla gente che come me non tiene a che pensare. Io so cantare come Rabagliati e vesto con quel certo non so che. Ho gusti delicati e raffinati, vorrebbe ognuno somigliare a me. Marcello, tutti mi chiedono il modello della giacca, del cappello, del colletto e dell'ombrello.
1: Marcello,
0: Marcello, mi copiano tutti questo quello, dalla scarpa di vitello al mio passo di cammiello.
1: Marcello,
0: Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù, non vedo che me, non so neanche me. Marce, Marce, a Marce, beh, che c'è?
1: Marcello,
0: si a mezzavoce canterello, qualche sciocco ritornello, canto in tutti solo quello.
1: Marcello,
0: Marcello, ma soldato questo quello, ma sta a casa, signor Marcello.
1: E perché?
0: Perché?

0: Ma perché fare tante chiacchiere quando la musica napoletana parla da sola?
1: Napoli si cumbo zucchero, terra per abite che rarità. Zucchero da morre e femmine, io cuore Napoli che voglio cantare.
2: Esce sola sotto la montagna.
0: Radio Studio M, 100% musica napoletana, insieme a te.

ballo surdata si è fermata vicino a Carmela, vicino a Carmela, vicino a Carmela. Sta manellin dall'acqua se gela, si mastiena tan poco Carmè, tan poco Carmè, tan poco Carmè. Mo Farnesca sta per mette sposa, capura, non è cosa, e perché? Mo Farnesca sta per mette sposa, capura.

0: e mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: Sono le 8:02.
1: Pubblicità.
2: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab, la maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo. Porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

0: adesso.
1: Da Piazza Mercato ai quartieri spagnoli, salendo per il Vomero e fino ad arrivare a Capo Posillipo, la musica classica napoletana è ovunque. La musica classica napoletana è qui, Radio Studio M Classic. 100% musica classica napoletana. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine dalle 6 alle 9 la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9 la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: e mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: Ma perché fare tante chiacchiere quando la musica napoletana parla da sola?
1: Napoli si cummo zucchero, terra per abite che rarità, tuoccole d'amore e femme, io cuore in Napoli che può cantare.
2: Esce sola sotto montagna.
0: Radio Studio M, 100% musica napoletana, insieme a te.

e mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: pubblicità.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Una figlia è sempre figlia. Pure quando si fa male a casa non ci può tornare. Si è senduta rindaccisa che lo va a improvviso. Una figlia cerca sempre una parola per capire. Pure si a tavola si sparte per mangiare. Pure si va a rabbia a porta per se non fuori. Sapo che non è per sempre. E che a casa roppa da ritornare. Perché ci stanno i giorni a dollanno segnano i cambiamenti che sta crescendo. E fanno più paura a chi rinde capello bianco tu volesse sempre là, senza cagnare. Ma una figlia che sto sapo, e sapo pure perdonare. Omaggio fatti con te, tornando ad abbracciare. Ma tu e me non ti preoccupare. Tu mi hai passato, tu mi hai guardato. Io so quello che mi hai saputo imparare. E mai nessuno mi può cagnare. Ma vesti te rinde e parole con sta vita. E senta a te quanto pericolo si può avvicinare. Ti voglio bene, e tu non te li hai scordato. Sono orgoglioso di te, e tu sei orgoglioso di me. Ti voglio bene, non te li scordare.

0: Ci sono artisti che cantano, poi ci sono artisti che riescono a raccontarsi ed Angelo Fiorentino porta in musica emozioni sincere, ma soprattutto con la sua voce arriva dritto al cuore. Angelo Fiorentino, arriva la sua canzone Tu sia vita mia.
1: E stasera sotto le stelle non hai una gata, guarda te volesse fa innamorare.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: pubblicità.
1: Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Hire QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete, giornata energica, ma attenzione alle scelte impulsive. Meglio contare fino a 10 prima di decidere. Toro, qualche rallentamento da gestire con calma. In serata torna la serenità nei rapporti. Gemelli, parole giuste al momento giusto. Ottimo giorno per chiarimenti e nuovi contatti. Cancro, emozioni intense. Concediti una pausa e pensa un po' di più a te stesso. Leone, lavoro in primo piano, arrivano conferme, ma in amore serve più ascolto. Vergine, precisione e organizzazione fanno la differenza, un piccolo imprevisto arriverà in serata. Bilancia, cerca equilibrio, il dialogo è la chiave per evitare tensioni, soprattutto in famiglia. Scorpione, determinazione al massimo, giornata favorevole per decisioni importanti. Sagittario, voglia di movimento e novità, è arrivato il momento di pianificare un viaggio. Capricorno, impegno costante premiato, non dimenticare però di riposarti. Acquario, creatività in evidenza, ottime intuizioni da concretizzare con calma. Pesci, sensibilità accentuata, bene l'amore, meno bene le questioni pratiche, rimandate se potete. Amici della radio 100% musica napoletana, siete sulla frequenza giusta a Radio Studio M. Attenzione, attenzione, sta per arrivare Rina, questa è la sua voce, questa è la sua nuova canzone. Stu cor mio, fa boom, a Studio M c'è Rina.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi che salutano.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Pubblicità.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

zice, Toni, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse, io se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano si...

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Da mercoledì si assisterà ad un deciso rinforzo dell'anticiclone. In espansione dall'Europa sud-occidentale verso quella centrale, anche l'Italia rientrerà nei suoi progetti e potrà beneficiare di una fase caratterizzata da tempo stabile, soleggiato, con temperature in costante aumento giorno dopo giorno. Quindi una seconda parte di settimana favorevole al bel tempo, ma soprattutto a temperature calde. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

0: pubblicità.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab. La maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

Ed ora c'è la cantante di Sparagnatella Stapart, Rina, che è pronta a regalarci una novità musicale tutta nuova. Allora attenzione, perché questa è una canzone che si fa cantare. Impariamola, conosciamola, cantiamola. Rina, Quando sto cuore mi fa boom.

0: con Radio Studio M.
1: Dai social alla radio, con il suo talento ha conquistato e sta conquistando tutti. Maria Antonia Castaldo, questo è il suo nuovo inedito, Amor a Mità.

E adesso siamo veramente felici, siamo veramente pronti per farvi ascoltare una novità musicale su etichetta Zeus Record. Arriva un amico della radio che conosciamo benissimo e siamo felici di farvi ascoltare la sua nuova canzone. Sto parlando di Sandro, questa è Ya Tenga Una Mujer. Sandro, disco novità.

0: tuffati nella nostra mattinata. Ascolta Radio Studio M.
1: E adesso siamo felici di farvi ascoltare una nuova canzone, quindi una novità musicale. Sapete che le novità musicali del momento passano per la nostra frequenza 108 su etichetta Zeus Record. È il momento di ascoltare la nuovissima canzone di Michele Di Tommaso. Il titolo è "Per me si tutte cosa", disco novità.

0: Sono le 11:02.
1: Pubblicità.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: di Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Ed ora è il momento di una novità musicale. C'è la Zeus Record in scuderia, c'è Giuseppe Gaeta e questa è la sua nuova canzone. Giuseppe Gaeta, P'm fa perdonà, disco novità.

0: l'hai fatta apposta. Tutti i vasi cancellati in decoro nostro. Quando a bucinda una scusa si uriava l'imbaravisa.
1: Radio Studio M.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

E adesso c'è Mimmo Dani che sta bene su tutto, sta bene in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi stagione, in qualsiasi momento dell'anno. Questa è la sua nuova canzone, Ma voglia innamorà, Mimmo Dani.

0: pubblicità.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità, ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab. La maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

0: spot.
1: Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.
3: È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete, giornata energica, ma attenzione alle scelte impulsive, meglio contare fino a 10 prima di decidere. Toro, qualche rallentamento da gestire con calma, in serata torna la serenità nei rapporti. Gemelli, parole giuste al momento giusto, ottimo giorno per chiarimenti e nuovi contatti. Cancro, emozioni intense, concediti una pausa e pensa un po' di più a te stesso. Leone, lavoro in primo piano, arrivano conferme, ma in amore serve più ascolto. Vergine, precisione e organizzazione fanno la differenza, un piccolo imprevisto arriverà in serata. Bilancia, cerca equilibrio, il dialogo è la chiave per evitare tensioni, soprattutto in famiglia. Scorpione, determinazione al massimo, giornata favorevole per decisioni importanti. Sagittario, voglia di movimento e novità, è arrivato il momento di pianificare un viaggio. Capricorno, impegno costante premiato, non dimenticare però di riposarti. Acquario, creatività in evidenza, ottime intuizioni da concretizzare con calma. Pesci, sensibilità accentuata, bene l'amore, meno bene le questioni pratiche, rimandate se potete.
4: Napoli, si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente, tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.
3: E adesso voglio parlare

0: Di Angelo Fiorentino, per lui il microfono è libertà, ogni volta che canta spariscono timidezza e difficoltà lasciando spazio solo alla forza delle emozioni. E questa volta ci emozioniamo con la sua canzone, Angelo Fiorentino, Tu sia vita mia.
1: E stasera sotto le stelle, non hai una guarda, te volesse, fa innamorare.

0: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.
1: Amici della radio 100% musica napoletana, siete sulla frequenza giusta a Radio Studio M. Attenzione, attenzione, sta per arrivare Rina, questa è la sua voce, questa è la sua nuova canzone. Stu cor mio fa boom, a Studio M c'è Rina.

Tarattattara. Si vuol mashir che tu comincia così la nuova canzone di Maria Antonia Castaldo che con grande piacere vi facciamo ascoltare qui sulla radio 100% musica napoletana. Protagonista Maria Antonia Castaldo. Questa è Nun te chiamma chiù.

Iggia tenga una mujer che m'aspetta sera, non lo posso fa. Fa così la nuova canzone di Sandro che è ufficialmente fuori su etichetta Zeus Record. Sandro, Iggia tenga una mujer, alzate il volume.

portiamo avanti con grande piacere una collaborazione importante con la casa discografica Zeus Record e siamo felici di farvi ascoltare adesso Michele Di Tommaso direttamente dalla Zeus alla radio, nelle case e nelle macchine di tutti i napoletani e non soltanto. Questa è la sua nuova canzone, Per me sì tutte cose, Michele Di Tommaso.

sapesse come tremare la paura. Perché con te non sono mai sicuro. E giustamente non si mai contento. Te stai pigliando pure la vita mia, ma non lo stanno i 18 anni tuoi. Chissà se è solo colpa mia o l'ha voluto stesso Dio.

Eh sì, quando sto sulla sera con me stessi penso che se non ti avessi mai incontrato le cose vecchie mi avessi accontentato. La storia non è fatta in un momento, perché è troppo poco di imbagata lunga e io saccio che rimane tutto stanco. Sì, te stanco. E io tremo troppo la paura, perché st'amore

0: è mercoledì 20 maggio.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
0: Pubblicità.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso in arrivo Giuseppe Gaeta. Vi abbiamo suonato in queste settimane Voi chi sta con te, ma adesso c'è il suo nuovo disco, la sua nuova novità musicale. Giuseppe Gaeta, eccola, per me fa perdonare.

0: Radio Studio M, il tempo passa, ma la radio del cuore resta. Siamo la vostra radio del cuore.
1: Se non danessa a te, cucchi ma picce gas. Se non danessa a te, o solo non nasces. Se non danessa a te, sta vita mia che fosse. Se non danessa a te, io stessa da cercasse. Se non danessa a te, o chi mangiasse a sé, o chi spartesse bene, io pane chi sto cuore. Se non danessa a te, io stessa sempre su, perché vicino a me non c'è posta nessuno.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

E adesso sta per arrivare il cantante contagioso, il cantante inimitabile, proprio come la nostra radio, Mimmo Dani. E lui, questa è la sua canzone, questa è Me Voglio Innamorà, disco novità per tutti quanti voi.

0: pubblicità.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab, la maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo. Porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

0: spot.
1: Euronix, un mondo più avanti.
2: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21. Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Da mercoledì si assisterà ad un deciso rinforzo dell'anticiclone. In espansione dall'Europa sud-occidentale verso quella centrale, anche l'Italia rientrerà nei suoi progetti e potrà beneficiare di una fase caratterizzata da tempo stabile, soleggiato, con temperature in costante aumento giorno dopo giorno. Quindi una seconda parte di settimana favorevole al bel tempo, ma soprattutto a temperature calde. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
4: Stucor mi fa boom, e questo è il titolo del prossimo momento musicale. Canta Rina e sento già profumo di successo musicale. Seguitela anche sui social, su Instagram, su TikTok. Rina alla radio, questa è la sua nuova song, una canzone che è pronta a farci emozionare. Stucor mi fa boom.

cominciamo a ci guardare, ma c'è una parte indifferente. Poi ti racconto un po' di me, della mia storia che non va. Resto male quando tu

E adesso c'è una voce elegante, un'anima napoletana e anche milioni di visualizzazioni che le danno ragione. Stiamo parlando di Maria Antonia Castaldo, protagonista con la sua nuova canzone. Questa è Amor a Metà.

Lo abbiamo seguito sui social da marzo in studio alla Zeus Record per la preparazione del suo nuovo disco ed è ufficialmente fuori il primo estratto. Iggia tenga na mugliera, Sandro, novità musicale.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma se tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Pubblicità.
2: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9000 e 12000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Schifo.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.

E adesso sulla radio tutta musica napoletana arriva Giuseppe Gaeta, vi invito a seguirlo anche sui social, su Instagram lo trovate come Giuseppe Gaeta Real e questa è la sua nuova canzone in rete e anche alla radio. Giuseppe Gaeta, Pa' me fa perdonà'.

In arrivo la forza, in arrivo la grinta, in arrivo l'uomo che non si stanca mai e che è pronto sempre a far sorridere quelli che hanno un momento no. Stiamo parlando di Mimmo Danni con tutto il suo repertorio che passa per la nostra radio, ma adesso c'è la sua nuova canzone, Ma voglio innamorare.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: Spot.
0: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
2: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
1: Spot.
4: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab, la maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo. Porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

0: E adesso una storia fatta di sensibilità, autenticità e soprattutto passione per la musica. Arriva Angelo Fiorentino che si racconta attraverso questa canzone, una canzone d'amore intensa e vera. Angelo Fiorentino, tu sia vita mia.
1: E stasera sotto le stelle, non voglio una guarda, te volesse, fa innamorare.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

Ed ora c'è la cantante di Sparagna della Stapart, Rina, che è pronta a regalarci una novità musicale tutta nuova. Allora attenzione, perché questa è una canzone che si fa cantare. Impariamola, conosciamola, cantiamola. Rina, Quando sto cuore mi fa boom.

E adesso è il momento di una cantante interprete amatissima sui social, grazie a tutte quelle che sono le versioni in napoletano di grandi successi italiani, ma amatissima anche qui in radio, grazie ai suoi inediti. Eccolo che arriva uno, Non te chiamo più, protagonista Maria Antonia Castaldo.

Mesi tutte cose perché rinda tutte cose vega te fa così la nuova canzone di Michele Di Tommaso che ascoltiamo con grande piacere. Portate su il volume Michele Di Tommaso, per me si tutte cose.

0: contagiosa e inimitabile? È Radio Studio M.
1: E adesso voglio parlarvi di Sandro, che abbiamo conosciuto con il suo disco Solitario, che suona qui sulla Radio 100% Musica Napoletana, ma adesso parte un nuovo progetto per lui, e parte da qui, con questa canzone, Sandro, Igia tenga na mugliera.

Ehi, ti aspettavi? A che storia pensavo non venivi più? Lo sa, c'è questo traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti dai ingannanza all'occhio. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo'?

0: Sono le 14.
1: Pubblicità.
2: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

mamma cattiva che non mi fai male, io non me ne va che si non mi perdona. Fa così la nuova canzone di Giuseppe Gaeta, è ufficialmente fuori su etichetta Zeus Record e l'ascoltate anche qui sulla radio tutta musica napoletana. Giuseppe Gaeta, pa' me fa perdonare.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

di un'altra radio quando su questa frequenza, la 108, da sempre potete ascoltare tutta la musica di Mimmo Dani dalla A alla Z, e sotto la lettera M troviamo questa, Ma voglia innamorà, la sua nuova canzone, Mimmo Dani.

0: pubblicità.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto

La maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

0: spot.
1: Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.
3: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
17: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
18: Qual è il piano?
19: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
20: Troverò io la marmotta.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: E adesso c'è una protagonista del salotto di Radio Studio M, un'amica che presto verrà a raccontarsi anche alla radio, anche perché fuori c'è la sua nuova canzone. Sto parlando di Rina, la sua nuova canzone firmata da D'Agostino e Barbato. Stucor mi fa boom. Rina, alzate il volume.

E adesso c'è una voce, un'artista poliedrica, voce straordinaria della nuova scena napoletana, della nuova scena musicale napoletana. Stiamo parlando di Maria Antonia Castaldo e questa è la sua nuova canzone, Amor a Metà.

0: Pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

E adesso parliamo di Michele Di Tommaso. Ci state ancora richiedendo la sua canzone Salutamci, ma intanto c'è una nuova new hit, c'è una nuova new song che riguarda proprio Michele Di Tommaso, che vi faccio ascoltare subito. Per me si tutte cose.

0: musica di Napoli suona su Radio Studio M.
1: La musica è comunicazione, la dimostrazione lampante e anche vincente è quella di Angelo Fiorentino, che è pronto ad emozionarci alla radio con la sua nuova canzone. Angelo Fiorentino sulla radio 100% musica napoletana. Tu sia vita mia.
2: E stasera sotto le stelle, non hai una gata, guarda, te volesse fa innamorare. Roce roce in

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Ed ora è il momento di una novità musicale. C'è la Zeus Record in scuderia, c'è Giuseppe Gaeta e questa è la sua nuova canzone. Giuseppe Gaeta, P'm fa perdonà, disco novità.

Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Amici della radio 100% musica napoletana, c'è un consiglio che vi vogliamo dare, ma in realtà il consiglio lo vuole dare Mimmo Dani. Innamoratevi, non perdete tempo. Ma voglia innamorà è il titolo della prossima canzone, protagonista il nostro molleggiato Mimmo Dani.

0: Fermati su Radio Studio M.
1: Non mi fa sbagliare, è un'amicizia più di 20 anni e tu sai già. Ci siamo prestati pure i bagni e chi lo l'ha.

non t'ha passato, non mi ricatta. Se tu che ci hai provato, vai a raccontare. Ma come sei cattivo, mi fa sbagliare. Spezzando a quattro cuore, in pietà a chi là. Se pure mi riuscisse, che ti fai lassare.

0: pubblicità.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.

0: Spot.
1: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab. La maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà ben salda sul nostro territorio. Prevarrà il sole da nord a sud con tempo stabile e cieli sereni e tersi. Da segnalare solo della variabilità nelle aree interne della Calabria, dove sarà possibile qualche debole fenomeno. Le temperature massime diurne saranno più elevate al nord e sulle centrali tirreniche, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 27-28 gradi, qualche grado in meno sul resto del paese. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: Quando mi tocca tu, stu cor mi fa boom. E questa fa così la nuova canzone di Rina, che è ufficialmente fuori e che chiaramente trovate qui in alta rotazione sulla radio 100% musica napoletana. La sua voce è pronta a regalarci 3 minuti di musica, di novità musicale. Rina a Studio M.

E adesso su Radio Studio M sta per arrivare una nostra amica, sta per arrivare un gioiello della musica attuale. Stiamo parlando di Maria Antonia Castaldo, pronta a regalarci una sua nuova canzone. Questa che vi faccio ascoltare è Nun te chiam chiù, Maria Antonia Castaldo, sul volume.

0: Pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: di dove sei, tu sono napoletano, è bella, eh? quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano, napoletano è napoletano, c'ha le sue regole ben definite, sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì,
0: da sempre, Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso. 081 060 91 21.
6: A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

0: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab, la maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo. Porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.
1: È il tuo momento, soffia forte, tanti auguri a te. Passo di mamma, non posso bene vivo te.
2: Buon pomeriggio, ed eccoci qua, ben ritrovati in diretta alla radio, Radio Studio M. Questa è Pazza Musica, programma offerto e sponsorizzato da Sfogliate Lab di Vincenzo Ferrieri, che dà il via anche oggi alla nostra diretta, alla nostra Pazza Musica. 360 66 26 41 WhatsApp per i vostri messaggi, auguri e dediche, oppure chiamate direttamente in regia allo 081 060 91 21. Siamo pronti per dare il via, pronti per cominciare, per ascoltare tanta buona musica, tante novità musicali oggi in diretta alla radio, come sempre con il mix perfetto, con i grandi successi della musica napoletana. Siamo pronti per dare il via a questo magico pomeriggio, e come ben sapete durante il corso del nostro pomeriggio alle ore 18 verrà a trovarci Monica Sarnelli, che sarà qui nostra ospite diretta alla radio, dove verrà a presentare ufficialmente questo suo nuovo album dal titolo 2020 26, in uscita dal 9 maggio. Sarà qui nei nostri studi in diretta alla radio con una bellissima intervista da non perdere. La descrizione perfetta a questo suo nuovo album è l'amore in tutte le sue forme. Sono tutte tracce dedicate all'amore, interpretate da Monica Sarnelli, che oggi appunto sarà qui in diretta con noi dalle 18 alle 19, subito dopo la nostra Pazza Musica. Adesso siamo pronti per iniziare, pronti per ascoltare le prime novità musicali di oggi, e ascoltiamoci Anouar con Tu Stella Mia, grande protagonista Anouar in diretta alla radio con tutte le sue più belle novità musicali. Adesso ascoltiamoci questo singolo dal titolo Tu Stella Mia. Buon pomeriggio Napoli!

Iniziamo subito con l'amore oggi, musica e con l'amore, con la bellissima voce di Anua. Un saluto a tutti i nostri amici e amiche che in questo momento sono a lavoro e in sottofondo ascoltano la musica di Radio Studio M, e anche un saluto a tutti gli amici che in questo momento sono in auto ad ascoltare Radio Studio M. Ascoltiamoci Giuseppe Gaeta, Pam Fa Perdonà.

Faberdunan, New Hit, direttamente dalla Zeus Record, questa nuovissima canzone di Giuseppe Gaeta li stiamo ascoltando in alta rotazione qui a Radio Studio M Pam Faberdunai. Adesso ascoltiamoci una bella canzone d'amore. Arriva Alessio con Vita Mia.

Vita mia, Alessio, non ci fermiamo perché ritorniamo ad ascoltare le nostre novità musicali. Siamo pronti per ascoltare questa super hit in altissima rotazione. Mimmo Dani, Ma voglia, Anna Murà.

0: pubblicità.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab. La maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

Rina su Cuore Mia fa boom in diretta alla radio, a Radio Studio M. E adesso arriva una nuova emozione di Maria Antonia Castaldo, Amor a metà, questo suo bellissimo nuovo singolo.

0: Maria Antonia Castaldo, Amore a metà in diretta alla radio. E adesso ascoltiamoci Amore fortissimo, Harry Mariano.
1: Stai tu, il carattere è solo un dettaglio, mi piace così. Sono sicuro l'amore non sbaglia, siccome vogli. Emozione, paura e passione,

torniamo alle novità musicali. Adesso arriva il momento di ascoltare Michele Di Tommaso, Me si tutte cosa, in diretta alla radio. Michele Di Tommaso.

0: Sandro già attende la moglie, New Hit Radio Studio AM, la voce di Sandro suona tutto ritmo qui in diretta alla radio, e adesso arriva la regina Maria Nazionale, questo è un grande successo dal titolo La.
1: Dimmi, a dove sei stata? Tutta nottata, dimmi, a dove sei stata? M'ero preoccupato quando sono tornata. Dimmi, a dove sei stata?

Continuate a chiamarci in regia allo 0810609121 per richiedere la vostra canzone. Un saluto, un augurio. Usate lo strumento della radio per trasmettere le vostre emozioni. Oppure scriveteci al 360 66 26 41. Adesso andiamo ad ascoltare Emiliana Cantone, Io tendo sulla te. E subito dopo diamo spazio alle news, cultura e spettacolo di oggi, mercoledì 20 maggio, qui in diretta a Radio Studio M.

0: Ancora ben ritrovati dalla redazione, l'informazione locale, cultura e spettacolo, applausi e grande emozione all'Università degli Studi di Napoli Federico II per Nino D'Angelo, protagonista dell'incontro I Linguaggi della Creatività. Davanti a studenti e fan, il ragazzo della Curva B ha ripercorso la sua vita dall'infanzia difficile al successo artistico fino all'impegno sociale tra musica, ironia e riflessioni dedicate ai giovani e alla pace. A Napoli la Divina Commedia prende vita con Dante Inferno, la nuova mostra immersiva ospitata da Edellandia. Un percorso suggestivo tra scenografie, luci ed effetti speciali accompagnerà i visitatori dall'universo dantesco tra i gironi dell'inferno e le atmosfere del celebre poema di Dante Alighieri. Un'esperienza tra cultura, tecnologia ed emozione pensata per grandi e piccoli. Sabato 23 maggio torna la Notte Europea dei Musei, l'atteso appuntamento che apre musei e luoghi della cultura anche in orario serale, con ingresso simbolico a 1 euro. Anche Napoli e tutta la regione Campania partecipano con aperture straordinarie tra arte, storia e spettacolo, da scavi archeologici di Pompei al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, passando per i musei e siti culturali del territorio. Un'occasione speciale per vivere la cultura in un'atmosfera suggestiva tra luci serali, eventi e percorsi dedicati. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. L'informazione locale ritorna più tardi.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Pubblicità.
3: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
4: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Andrea Sannino e Gigi Finizio in Uraggio e Sola per ritornare in diretta e riprendere la nostra pazza musica. 17.08, buon pomeriggio a tutti i nostri amici e amiche che in questo momento sono in ascolto di Radio Studio M, a chi è in auto, in giro per la città, a chi è a casa, a chi è a lavoro, a chi ci ascolta sempre durante il corso della giornata. Continuate a inviare i messaggini 360 66 26 41. Dopo di noi, ore 18 e fino alle 19, ospite in diretta alla radio Monica Sarnelli, che presenterà ufficialmente il suo nuovo album 2026, fuori dal 9 maggio. Questo album che parla d'amore, descritto proprio così da Monica Sarnelli, l'amore in tutte le sue forme. Sarà qui in diretta con noi, parlerà ufficialmente e ci presenterà questo suo bellissimo nuovo album. Il titolo è 2026. Dalle ore 18 alle ore 19, ospite in diretta alla radio. Siamo pronti per continuare, ancora tanta musica, tante novità e tante belle canzoni da condividere insieme in questo momento musicale che ci porterà poi man mano fino alle ore 18. Ritorniamo in ascolto con la prima novità della seconda parte, Anua, Chiamama.

Paola Pezzone, tutta vita in diretta alla radio 17:20. Adesso si torna ad ascoltare un'altra bella novità musicale, ma più che novità è una grande hit. Riascoltiamo in diretta alla radio Mimmo Dani con questa super super hit, Ma voglia, Anna Murà, in alta rotazione a Radio Studio M.

Mimmo Dani, ma voglia Nammura, si continua sempre qui in diretta con la nostra pazza musica tutti i pomeriggi dalle 16 alle 18 in diretta alla radio, in diretta Radio Studio M. Arriva Mario Forte adesso, che fa? Succeda.

0: pubblicità.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Ci sono compleanni che si ricordano per tutta la vita. I 18 anni, le feste a sorpresa, gli sguardi di chi ti ama. Rendi quel momento davvero magico con Sfogliate Lab, la maestosa torta che hai ammirato nel video Tanti auguri a te di Tony Colombo. Porta la nostra firma. Scegli anche tu una creazione unica, bella, da togliere il fiato. Sfogliate Lab, l'arte pasticcera per i tuoi giorni più belli.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?
1: Eh sì, è Radio Studio M. La

Scusate, ero un attimo affacciato al balcone della radio e vedo questo tempo un po' incerto. Ho portato a lavare la macchina questa mattina e ho speso anche una bella cosina di soldi. Ormai non si può neanche più lavare la macchina e mi stavo preoccupando. Speriamo bene che si fermi qui. Bene, bene, bene. Ma capita anche a voi di quando lavate la macchina la mattina, poi il pomeriggio cambia all'improvviso il tempo? O sono l'unico che mi succede questo? Non lo so, fatemi sapere. Maria Antonia Castaldo, intanto, non te diamo più, un'altra bellissima novità musicale, sempre qui in diretta alla radio, a Radio Studio M, tra pochissimo, dalle 18 alle 19, Monica Sernelli, ospite qui in radio. E ora, Maria Antonia Castaldo.

Gianluca Capozzi, fotografie, siamo quasi in chiusura della nostra pazza musica di oggi. Andiamo con le ultime due novità musicali. Sandro, Jatenga, Namujera.

Manca poco, manca pochissimo all'ospitata di Monica Sarnelli, qui in diretta alla radio, che verrà a presentare ufficialmente questo nuovo album dal titolo 2026. Restate qui connessi con noi, tra pochissimo Monica Sarnelli. Vi saluto con un estratto di questo album, il titolo è Notte, ma tra poco l'ascolteremo insieme a lei, qui in diretta alla radio. Ciao ciao a tutti, a domani.

0: Sono le 18.
1: Pubblicità.
2: Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Hire QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot. Euronix, un mondo più avanti.
3: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.
4: Il prossimo momento musicale vede protagonista Anouar. In questa canzone c'è tutto, c'è la sua Napoli, ci sono le sue radici, c'è la sua estensione vocale. Anouar, questa è la sua nuova canzone, il suo inedito, Chiamama.

0: a me.
1: Come annunciato, è arrivata alla radio, è passata a trovarci Antonio. Adesso non so se dobbiamo ancora festeggiare il suo compleanno, se dobbiamo parlare dell'album,
2: parliamo di tutto.
1: Monica Sarnelli, buonasera.
3: Buonasera, che meraviglia, mamma mia, ma io voglio festeggiare ancora perché c'ho tanto da festeggiare. Io sto benissimo, proprio per questo voglio festeggiare, perché mai mi sarei aspettata che alla mia età ero così contenta, è guarda, bello. È incredibile.
2: E si vedeva, traspariva.
3: Manco avessi vinto Sanremo.
1: Monica Sarnelli, che in questi giorni è uscito il suo nuovo album, adesso ci arriviamo, sua etichetta Zeus Record, correggetemi se sbaglio, quante tracce? Perché io
3: 10 tracce,
1: adesso 10, le suoniamo, sì. Però partiamo dal compleanno, è stata una bella festa.
3: Sì, bellissima festa dove tu c'eri.
1: Potevi non dire 60 anni, adesso dico una
3: c'era
1: cosa scontata.
3: C'era anche Anna Maria, no, sì. Invece sono fiera, guarda. Sono contentissima perché diciamo che adesso ho un'età dove sono consapevole di quello che ho fatto, di quello, cioè sono contenta del mio percorso artistico, sono contenta, scelgo gli amici, scelgo con chi avere a che fare, non mi creo più tante, sai, pare brutto, no, accanto a me, intorno a me solo belle persone, e voi ci siete, lo sai, perché siete stati alla mia festa,
2: grazie,
3: compreso Anna Maria.
2: Ma qualcuno la diceva, Monica ha 3 volte 20 anni, perché tu sembri proprio una ventenne.
3: Meno male.
2: L'entusiasmo proprio della ventenne.
3: Quella è l'altezza che mi aiuta.
1: Allora, sicuramente è l'età della consapevolezza, lo possiamo dire, e sì. Questa è l'età giusta per dire adesso posso dire quello che voglio.
3: Bravo.
1: E non devo dare conto più a nessuno, perché quello che dovevi dimostrato lo hai dimostrato,
3: sì,
1: nel corso del tempo.
3: Sì, proprio così. Adesso, ma poi sai, uno ha le idee chiare su tante cose, quindi diciamo che non è un fatto di presunzione, è un fatto di esperienza che ovviamente uno fa sul campo, e io di esperienza ne ho tanta, infatti anche quando ho registrato le canzoni, sai, alcune per esempio non sono proprio perfette vocalmente, però c'hanno pathos.
1: E lei vuole,
3: e allora
1: lasciare.
3: Io sono un interprete e dall'alto della mia esperienza, comunque guarda, essere interprete è difficilissimo, perché vuol dire, cioè l'interprete è una che c'ha esperienza, è una che insomma, voglio dire, perché per raccontare una canzone devi avere un certo bagaglio, e quindi insomma io il bagaglio ce l'ho, come sapete, per cui sono veramente fiera e contenta di quest'album.
2: Senti Monica, prima di passare proprio all'album e alla promozione, perché insomma questo è quello che vogliamo fare stasera, però per lasciar dietro questi festeggiamenti, una domanda mo' giornalistica te la devo fare.
3: Sì.
2: E cioè, vorrei che tu facessi un bilancio di questi 60 anni, sia come artista e sia come donna.
3: E beh, ti dico, io comunque sono sempre stata molto attenta, ritengo, e questo me lo dovete, io sono sempre stata molto anche attenta al mondo che mi gira intorno, no? Sempre con grande rispetto anche per le mie colleghe, anche per i miei colleghi, ho sempre messo davanti il fatto che io sono un interprete, sono al servizio della canzone e quindi sono al servizio di tutti quelli che ho omaggiato, compreso Nino D'Angelo, cioè voglio dire il grande maestro, perché sai, qualcuno mi diceva ma tu canti la canzone di Nino D'Angelo, ma io ho grande rispetto per Nino, che è il maestro in assoluto, così come lui, come Pino Daniele, come Peppino Di Capri, come insomma tutti quelli che ho omaggiato, gli Showman, Mario Musella, Franco Del Prete, insomma ho omaggiato tanti artisti e maestri della canzone napoletana, e io mi sono sempre messa al servizio senza mai avere la pretesa di salire sul piedistallo, cioè io sono una donna del popolo e voglio continuare ad esserlo. Le persone mi incontrano per strada, mi fanno i complimenti, io sono comunque, voglio dire, quella che vedete, sono una mamma, sono un'artista che è soprattutto mamma, perché voi sapete,
2: abbiamo
3: insomma,
2: visto con questi due figli,
3: i miei figli contentissimi, sì,
1: e soprattutto
3: sì,
1: che
3: sì.
1: Belli, che belli,
3: grazie. No, ma poi comunque voglio dire, tieni presente che in casa mia si respira musica, cioè noi siamo chiusi nelle stanze, io canto, mia figlia canta, che a volte dico ripeto io, ripeti tu, ya, senta voce a tutti, ya, sta zitta, allora, perché chiaramente, e poi mio figlio suona la chitarra blues, Quindi a quel punto poi mia figlia fa: mamma, però chi sti interrecchio? Dico io: Francesca, ma chi ne sa da allenà?
1: Ma a Roma fai alle riunioni di condominio, cosa diranno mai?
3: No,
1: gli
3: sono
1: amici?
3: Contentissimi. Ah, okay, perfetto, nel condominio no, signor, faccio mio figlio, faccio stati zitto, chiudiamo le finestre, se no casa sente. Signor, che è troppo bella, senti. E quindi voglio dire, a volte pensa che io torno a casa e sento la chitarra lontana. E se una chiesa che mio figlio sta con la finestra aperta e sta ripassando e sta studiando. E quindi voglio dire, è bellissima. Mia figlia l'altro giorno si è svegliata, questa cosa io la sto raccontando sempre. Si è svegliata e ha fatto: mamma, vieni qua, abbracciami, come siamo fortunati. Ma perché? Mamma, siamo fortunati perché noi abbiamo la musica, la passione, ma sai che bello! E a quel punto, sai, io sono contenta, ovviamente.
2: Senti, poi... ma una cosa a tre, ci avete pensato, tuo figlio che ti accompagna?
3: Come? E io ho detto a mio figlio, ho detto: mi vuoi accompagnare con la chitarra? Che lui è molto un po' timido rispetto a me e a Francesca Fuliggine, no? Quindi lui dice: no, mamma, non è ancora il momento. Dico: facciamocela una suonata insieme, insomma, quindi
1: poi
3: sì,
1: cala
3: avverrà,
1: la sera
3: avverrà.
1: Poi
3: avverrà.
1: Cala la sera, dice: vabbè, adesso questi qua i Sarnelli la smetteranno, invece 20 e 30 in tutte le case la sigla di Un Posto al Sole.
3: Quindi non sì, si smette mai, non si smette mai. No, no, poi ci facciamo certe risate con i miei figli. Faccio: ragazzi, silenzio. E che io faccio, chiaramente sono pure un po' comica, no? Come tutti i napoletani. E dico: ma perché, mamma, che è successo? Se no, manca finita, ma senti la canzone a me. Non è meno un quarto, loro ridono: mamma, ma che vuoi, sai?
1: Monica, 2026, ti sei fatta un regalo, esatto, o è stata una casualità che è stato in concomitanza,
3: no,
1: del
3: no,
1: tuo compleanno?
3: No, mi sono fatta un regalo. Cioè, infatti facciamo le corse, ma sì, il 9 maggio. Devo dire che anche grazie alla Zeus, che loro hanno tante produzioni in cantiere e hanno fatto di tutto per far uscire quest'album proprio il giorno del mio compleanno. Infatti devo ringraziare Spedito, Barrucci, Enzo Barrucci, Ciro Barrucci, insomma una famiglia molto seria, e insomma voglio dire anche loro compiono 60 anni come me, quindi insomma voglio dire una grande esperienza. E tra l'altro devo dire che in quest'album mi hanno lasciata anche libera, perché loro hanno scelto alcune, vabbè, le abbiamo scelte insieme, però io ho scelto canzoni di autori molto giovani e devo dire che loro mi hanno accontentato, perché poi alla fine abbiamo dovuto togliere alcune canzoni per inserirne altre. E questo è un album chiaramente di autori di diverse generazioni. E nel frattempo è entrato Dario Andreano, mio produttore, sì, con il suo cellulare che sta riprendendo.
1: Poi saremo ovunque, grazie, sì, grazie, sì, a Dario. A proposito, che album è questo? Visto che c'è un gruppo di autori importanti, molti, sì, di questi anche giovani.
3: Sì, però io ci tengo a sottolineare la presenza di un grande, grandissimo autore che ho l'onore di avere in quest'album, che purtroppo ci ha lasciati proprio 3 mesi fa. Lui è Vincenzo D'Agostino.
2: Ah, benissimo. Invece tu ti porti, sì, questa,
3: sì,
2: eredità.
3: Sì, assolutamente, che credo siano proprio le ultime canzoni che lui ha scritto proprio poco prima di lasciare questa terra. E tra l'altro devo ringraziare Melania D'Agostino, che è venuta alla presentazione del disco e mi ha molto emozionata, perché Melania è una donna molto sensibile, lo si vede dagli occhi e lo dimostra anche con i fatti, perché è una donna molto elegante, anche lei molto, come dire, molto timida, riservata, e lei mi ha abbracciato forte, forte, forte, forte. Io in quell'abbraccio ho sentito tutto il bene che mi voleva suo padre, e lei con le lacrime agli occhi mi ha detto: papà sarebbe stato fiero, ed era fiero che tu cantavi queste due sue canzoni, ed era fiero di te perché ti stimava moltissimo. Tra l'altro dovete sapere che tutta la conferenza Melania appunto è stata proprio, mi guardava con gli occhi dolci pieni di lacrime, e questo a me già mi ha emozionata molto. Poi mi ha salutato, è andata via, e io ad un certo punto, quando è finita la conferenza, ho visto un fascio di fiori e ho detto: ah, ma quel fascio di fiori è mio? E sì, insomma alla fine ho detto: vediamo di chi me l'ha mandato. Io pensavo uno spasimante, una cosa, e vado a vedere, apro il biglietto e mi dice: il tuo caro amico di sempre, Vincenzo D'Agostino.
2: Che bello.
3: A me sono venuti i brividi, l'ho chiamata, ho detto: Melania. Ha detto: papà così avrebbe fatto. Quindi pensa che cosa meravigliosa.
2: Bello, bellissimo.
3: E mi vengono ancora i brividi a raccontare questa cosa. Quindi grazie a Melania D'Agostino, ancora grazie a Vincenzo D'Agostino.
1: Qual è la traccia che ha scritto il maestro D'Agostino?
3: Come tu faccio sapere, e l'altra Camera Porte e te, sì, sono le due sue tracce meravigliose. Ma insomma, voglio dire, con questo, ecco, sottolineo la presenza del grande Vincenzo D'Agostino, ma voglio anche nominare gli altri autori, non so, per esempio Bruno Lanza, che ha scritto tante volte per me, ma non solo, l'autore di Mente Cuore, autore di Voglio Lei, autore di Un Posto al Sole, questa sigla della quale, insomma, voglio dire, faccio parte dalla prima puntata, che quest'anno festeggia 30 anni. Ma insomma, voglio dire, Bruno, la canzone di Bruno, che allora canto, cioè Bruno mi telefona e mi chiede, ah, raccontami, è una storia che io ho raccontato, e lui ha scritto. E poi
2: incontriamo anche un giovane che passa anche per radio, Francesco De Rosa. De Rosa.
3: Sì, Francesco De Rosa, bravissimo.
2: Una canzone.
3: Sì, come no, che Walk Your Bird, sì, è la penultima canzone. E poi c'è ancora un autore, che Enzo Colursi, del quale io credo che voi sentirete parlare, perché è un autore molto bravo, lui in arte si chiama Luc. E lui si rifà molto a Lucio Dalla, tant'è vero che lui fa serate nei club dove canta le canzoni di Lucio Dalla. Tra l'altro, questo autore mi è stato presentato da Cinzia Cordella, che lavora appunto nel mio spettacolo teatrale, che tu conosci molto bene, Antonio. E lei faceva parte di questo spettacolo di Luciano Melchion, insomma, al Teatro Bellini, Identità, autonome di prostituzione. E lei appunto fa l'attrice anche, oltre nel mio spettacolo, anche nel spettacolo di Luciano. E mi disse, Monica, senti, c'è un autore che ha scritto una canzone per te, che fa parte sempre dello spettacolo, è un pianista, cioè, che ti vorrebbe far sentire e io dissi Cinzia, guarda, il mio album è già completo, però dissi, vabbè, dai, fammi sentire. Comunque
1: non hai saputo dire no.
3: Non ho saputo dire no, e lui, insomma, ancora oggi mi ringrazia. Voglio nominarli tutti, perché voglio nominare Felice Iovino, la canzone che abbiamo appena ascoltato, che avete appena ascoltato, che Stai con Mamma. Felice Iovino è un autore Rai, insomma, voglio dire, però comunque lui è un grande appassionato di musica. Invece la seconda canzone è stata scritta da tre grandi autori, amici miei, nei tempi di quando facevamo i club. Uno è Antonio Carbone, che lui è il cantante di una band, Capa Fresca, si chiama questa band. Poi ancora Pippo Seno, chitarrista di Gigi D'Alessio, e Marco Fasano, che tutti conoscete, autore, sì, con i quali ho condiviso gli anni in cui facevo la cantante nei club, gli anni 90. Quindi è stato per me un tornare indietro con gli anni, per cui, e questa canzone, tra l'altro, Turmiento, è molto molto bella. Poi ancora una canzone di Gigi Finizio, ho avuto i complimenti da Gigi, se vuoi dopo vi faccio ascoltare l'audio di Gigi.
1: Sì, regalacela questa esclusiva.
3: Assolutamente. E quindi Gigi Finizio, io ho ripreso questa canzone di qualche anno fa, che si intitola Notte, ma che notte. E praticamente Gigi è rimasto contentissimo, vediamo se questa qua è la...
0: Carissima Monica, innanzitutto ti faccio un mio grandissimo in bocca al lupo per questo nuovo progetto che tu stai facendo. Sono molto contento che tu abbia cantato una mia canzone, perché ti stimo tantissimo e sei un'artista molto brava. Quindi, in bocca al lupo, ti auguro il meglio e viva la musica. A presto.
3: Vabbè, insomma, mi ha fatto veramente un regalo pazzesco. Sì, ma te l'ho detto, io adesso io quello che ho seminato poi si raccoglie. Infatti io quello che dico sempre ai miei figli: seminate bene, perché poi raccoglierete. E io sto raccogliendo, come vedi, come hai detto tu, Gigi Finizio è timido, nel senso che è riservato, non ama essere, però poi alla fine lui si è dato, perché alla fine io, come dire, si vede che ho seminato bene.
1: L'ascoltiamo, eccola,
2: va
1: eccola
2: bene,
1: qui.
2: Va bene.

0: È la traccia numero 3, Notte ma che notte, di Luigi Finizio, come trovate nel disco di Gigi Finizio, cantata da Monica Sarnelli dal suo nuovo album 2026. Se avete acceso la radio in questo momento, Monica Sarnelli è passata a trovarci.
1: Sì, sì, sono qui, sono qui.
2: E diceva Monica, l'interprete è veramente, diciamo, ha una grande responsabilità.
1: Sì,
2: e questa
1: sì.
2: L'ha interpretata proprio benissimo, questa di Finizio.
1: Grazie, grazie, grazie.
2: Bella, bella. Poi, sai, grazie. La versione femminile acquista sempre un qualcosa in più.
1: Sì, sì.
0: Parliamo di teatro, parliamo del 2026, che è stato un anno importante per te, ma anche il 2025, perché tu hai portato in scena tre donne della
1: sì,
0: musica
1: sì.
0: napoletana.
2: Più di tre
0: donne.
1: Più di tre.
0: Il tris l'ha fatto Antonio, è vero.
1: Sì, sì, ho portato diverse donne, Sirene, Chantoso, ma la femmina e altre storie di donne veraci. Ho interpretato le donne in tutte le sue figure. E perché comunque, voglio dire, io mi sento donna tutto tondo e chiaramente, come ho detto prima, sono mamma, sono artista, sono una donna del popolo che vive le difficoltà che ogni donna vive, insomma, quindi, come dire, anche in questo, insomma, ha un ruolo importante. Io credo che un personaggio pubblico come me, come qualunque personaggio pubblico, insomma, noi siamo un po' da esempio, dobbiamo portare, facciamo un po' da portavoce per chi, insomma, la voce non ce l'ha, ma non perché perché noi, io voglio dire, abbiamo siamo visibili rispetto a chi fa un altro lavoro, per cui abbiamo una bella responsabilità. Questo spettacolo, che devo dire, sono certa e vi assicuro che andrà ancora in giro anche nella prossima stagione, perché è uno spettacolo che piano piano sta avendo il suo bel posticino, uno spettacolo scritto da Federico Vagalebre, quindi uno spettacolo dedicato alle donne scritto da un maschio. È una cosa molto bella, no? Regia di Carlo Cercello, e è uno spettacolo che, devo dire, mi emoziona molto portare avanti.
2: Ma poi anche la band al femminile, anche
1: sì,
2: diciamo il Cinzia,
1: sì,
2: che ogni tanto interviene.
1: Sì, sì, sì, quindi
2: che
1: questa attrice
2: è spassosissima,
1: sì, sì.
2: Guarda.
1: Sì, molto, sì. Devo dire, sì, Cinzia è bravissima. Quindi.
2: Senti, Monica, e poi hai avuto anche, diciamo, l'idea, secondo me, bella e vincente, di ricordare Giulietta Sacco, di ricordare,
1: caspita,
2: Angela Luce, di ricordare, insomma, tutte le donne,
1: sì.
2: Mirna Doris, Gloria Christian, tutte le donne del passato.
1: Vanno omaggiate come Dio comanda, perché molto spesso vengono omaggiate, ma vengono omaggiate che nessuno se ne accorge. Quindi va sottolineata, perché loro comunque hanno fatto la storia. Angela Luce, alla quale ho dedicato proprio gli ultimi spettacoli che ho fatto in teatro, perché è giusto che sia così. Le grandi voci, come hai detto tu, Giulietta Sacco, Mirna Doris, Maria Paris, Gloria Christian, che saluto, insomma, che spero di vedere, perché non la vedo da un bel po'.
2: Ma poi hai ricordato pure Teresa Desio.
1: Teresa Desio, esatto.
2: E poi, sai cosa ci è piaciuto molto? Lina Sastri, sono venuto 3 o 4 volte. Al pubblico piaceva moltissimo, e la cantava con te quando facevi Liu.
1: Mamma mia, che bella!
2: Che bella!
1: Liu, la canzone degli Alunni del Sole, no? Sì. Dedicata appunto a un escort, una prostituta, e quindi
0: bello, Monica, bello. Ritornando al disco, nel disco scrivi: questo disco lo dedico a chi non c'è più, e poi aggiungiamo, sì, la musica, perché sono una donna fortunata.
1: Sì, e questo disco lo dedico a chi non c'è più, ne approfitto per fare, insomma, le condoglianze a Ida Rendano, che ha perso,
2: sì,
1: la mamma,
2: sì,
1: ieri. Ida, grande voce, grande donna, grande amica mia. Per cui approfitto per fare le condoglianze a Ida, e tu sai che anche io ho perso mia mamma, quindi, insomma, questo dolore io lo avverto tantissimo, perché lo capisco, perdere una mamma è una cosa che non dimentichi più. Ed è un disco dedicato a chi non c'è più, perché io quest'anno non solo, voglio dire, ho perso mia mamma nel 2024, ho perso mio fratello nel 2025, quindi ho fatto 2 funerali nel giro di 4 mesi, mia mamma a settembre 2024, mio fratello a gennaio 2025, un dolore indescrivibile che porto dentro. Ma poi quest'anno voi avrete letto il mio profilo di Facebook, dove, insomma, sono morti tanti amici miei musicisti. E, insomma, Guido Russo, bassista di Nino D'Angelo, Bruno Troisi, pianista, Vittorio Pepe, bassista, Gianfranco Caliendo del Giardino dei Semplici, insomma tante amiche, Lorenza Licenziati, grande amica mia, con la quale perché poi voi sapete anche io ho avuto un tumore al seno, non nascondo, sono stata operata, per fortuna sto ancora qui, e con Lorenza ci scambiavamo, ma tu allora che dici, ma io così e fai così, ma stai facendo le controlli, ma tu stai, insomma, quindi un dolore immenso.
2: Lo dicevi prima, Vincenzo D'Agostino, il maestro, Vincenzo
1: Cinzia Oscar, tanti, Madonna mia, tantissimi.
0: Quindi vale la pena ricordare e ricordarci tutti i giorni che siamo veramente delle persone fortunate.
1: Fortunate, sì. E quindi diciamo che la prima cosa, quando giustamente Dario mi ha detto allora mettiamo su a chi vogliamo dedicare il disco, ho detto ma io lo devo dedicare a chi non c'è più. Questi ultimi anni sono stati anni veramente terribili, quindi con grande malinconia, ma lo dedico appunto a chi non c'è più.
0: 60 anni e un giorno, come si è svegliata Monica Sarnelli?
2: Il giorno dopo.
1: E te l'ho detto, mi sono svegliata col sorriso, perché secondo me ho fatto proprio una festa proprio come la volevo io, divertente, senza badare a tante cose futili, no? Solo all'essenza di chi stava lì con me, con grande affetto, con grande amore, perché me l'avete dimostrato tutti, e appunto con la consapevolezza che appunto col sentimento, perché appunto come dici tu, con un occhio ho guardato a chi era la mia festa con gioia e con un altro occhio a chi non c'era più, per cui ho festeggiato con grande allegria ma anche con grande sentimento, come sono abituata io a vivere da sempre.
2: Però adesso si prendono collera gli altri, hai ricordato i primi tre, andiamo avanti, ricordiamo gli altri autori.
1: Assolutamente,
2: si offendono.
1: Assolutamente. E quindi Simo Benovero, ovvero questa canzone scritta da Luc Enzo Colursi, un giovanissimo autore del quale sono certa sentirete parlare, e poi Tenga a te, una canzone scritta da Giuseppe Russo in arte Monacier, che è un autore veramente bravo, un artista bravo, del quale anche... Non l'avete ancora intervistato?
2: No.
1: Lui sicuramente...

0: bello, che
1: Monica
0: meraviglia.
1: Sarnelli. Si sente Napoli allora, in questa canzone.
0: E si sente Napoli. Si sente Napoli, come giusto che sia, perché devi sapere appunto che Giuseppe Russo, in arte Monacier, è proprio un ragazzo napoletano doc. Ed è un grande appassionato, ripeto, sentirete parlare di lui perché è molto molto bravo. Tra l'altro io devo salutare Dario, dove ho noleggiato il maggiolino rosso che tutti mi avete chiesto dove l'hai preso, perché noleggio auto d'epoca, cioè in effetti se andate su Instagram lo trovate, il boss dell'auto noleggio, insomma è troppo bello, perché quando poi io ho parlato con Dario al telefono, dicevo: Dario, ma sei sicuro che maggiolino arriva proprio chi stuccare la fotografia?
1: Tra l'altro, lasciatemi dire che a microfoni spenti ho detto: vabbè, ma sei arrivata dal parcheggio. Lei mi ha detto: ma quando mai sono arrivata?
0: Sono venuti
1: da
0: a
1: casa?
0: Prendermi sotto casa. Io, guarda, veramente voglio fare i complimenti al boss del noleggio
1: Dario.
0: Auto d'epoca, Dario, perché è stato così subito. Ho detto: pronto, quindi io sono Monica Sarnelli, ho bisogno di un maggiolino rosso. Oteng, subito mi andare a fare. Ho detto: non è possibile che è proprio quello là che voglio io. E al primo colpo lì mi ha mandato questo maggiolino troppo bello.
1: Del 1968.
0: Del 1968, guidato da Francesco Salzano. Insomma, guarda, veramente, Dario, grazie. Tra l'altro ci sta ascoltando.
2: Ha detto:
0: ti sto ascoltando, e quindi ho detto: ora ti saluto in diretta.
2: Senti, Monica, ma tu riuscivi a vedere mentre stavi in macchina le persone che guardavano così meravigliate? Quando
0: sì, ma tu non hai idea quante persone mi hanno vista mentre arrivavo. Dicevo: taggio di vista, coppo maggiolino, gitto, mannaggia. Cioè, non sapevo che il maggiolino faceva così attrattiva. Allora ho detto: nasconimmi da parte. E ci siamo messi da parte. C'è tutto un signore, ha fatto: chi è sta macchina? Troppo bene. Ha detto: ma insomma, mangia proprio. Era meglio che arrivavo con una cappotta sopra questo maggiolino.
1: Dai, al prossimo evento arriverà in Vespa, va bene. Vespa anni 70. Potrebbe essere comunque
0: sì,
1: un'idea.
0: Sì. Ora, Dario, che stai all'ascolto, dammi un'altra idea. Devo arrivare con un'altra macchina.
1: Dario,
0: la prossima
1: se passi per il corso Novara, bussa, così sentiamo che sei con il maggiolino.
0: Esatto. Vabbè, comunque adesso al di là.

0: appunto del boss del noleggio auto d'epoca, io volevo ringraziare chi ha arrangiato questo disco, perché io ho scoperto un uomo fantastico, non solo, insomma, voglio dire, Nino Danisi, lui in effetti si chiama Gaetano Arienzo, in arte Nino Danisi, perché lui, insomma, voglio dire, è un artista ma è anche un arrangiatore bravissimo. Mo praticamente questo termine arrangiatore è troppo poco, perché la gente fa: ma che significa? Significa che lui è quello che decide se ama mettere la fisarmonica o violino o mandolina o sassofono, sì, e lui, insomma, voglio dire, mette insieme tutte le cose e mette anche, decide quale deve essere l'andamento della canzone, lento, veloce, e insomma, voglio dire, e ci sono anche tre brani che lui ha scritto insieme a Vincenzo D'Agostino. Allora,
1: Tu sei una donna, una ragazza sincera, però sì, qua c'è qualcuno pronto a smentirtilo, catapulto subito ai nostri microfoni, Dario. Allora ti chiedo, ma Monica Sarnelli in sala com'è? Cioè, se una esigente, se una comoda?
0: No, ripeti più volte. Io sono fatta a Cumbagnella. Io questa
2: cosa delle, cioè, di quali sono adesso le versioni che stanno qua?
0: Sì, la voce
1: guida.
0: Aspetta,
1: ho detto, allora, che c'è la voce della verità. Vieni, Dario, vieni.
3: Parla qua, parla qua.
1: Sentiamo Monica che dice, poi se c'è da intervenire, da sbugiardarla. Ma non
0: No. Diciamo che Monica, allora, io cantavo la canzone e diceva: va bene, buona questa, dice, non è possibile, la devo ancora imparare bene, era, me la devi far cantare almeno di 10 volte.
3: Che aveva chiesto Nino Danisi quel giorno, dice Monica, ma sì, ce la fai? No, ma tutte queste case le canta tutte quante, è giusto una voce di riferimento per far suonare voi musicisti. Alla fine sono rimaste quelle.
0: Sì,
3: nel
0: sì,
3: senso, Monica mi hanno detto, ma quando le rifacciamo quelle voci? Monica, sono così belle, che vuoi rifare? Effettivamente sono piene di pathos, insomma, diciamo, veramente ha cantato nel modo...
0: Sì,
1: quello
0: sì,
1: che
0: sì,
1: dicevamo all'inizio, dicevamo l'interpretazione è importante, forse più di una nota presa bene.
4: Senti, Monica,
0: sì,
4: il disco contiene 10 brani, ma questi 10 brani sono usciti fuori da che tipo di selezione? Cioè, quanti ne hai sentiti?
0: Ne ho sentiti un bel po'.
1: Monica,
0: anche
1: quanta
0: se...
1: gente hai fatto via colla.
0: Bravo, l'hai detto. Ma anche autori importanti mi hanno mandato brani, e non è stato facile, voglio dire, però comunque anche con l'aiuto di Nino Danisi, dei Barrucci, come vi ho detto prima, insomma, voglio dire, secondo me abbiamo fatto proprio un bel disco. Io sono veramente contenta perché ci sono più anime in questo disco, e io sono una donna da più anime, perché voglio dire, io ho un'anima molto vicina a quella di Peppino Di Capri, Sergio Bruni, insomma, quindi un'anima più sentimentale, e poi c'ho un'anima più vicina a Napoletan Power, quindi a Mario Musella. Cioè, Mario Musella lo ascoltavano i miei fratelli, mio fratello, mia sorella ascoltavano Mario Musella, e io mi ci rivedevo molto in quel modo di cantare, quindi agli Showman, quindi Pino Daniele, quindi James Senese, gli Alunni del Sole, e quindi le mie anime sono presenti in questo disco.
4: Adesso siamo a maggio inoltrato, che estate lavorativa si prospetta per Monica?
0: Ci saranno tanti concerti, seguitemi sui social, perché così potrete venire ad ascoltarmi, e insomma, voglio dire, sì.
2: Hai già parlato?
0: No. Sono reduce da troppe cose faccio, quindi non mi posso ricordare tutto quanto, però comunque sono reduce da... sono stata benissimo con i miei musicisti, che tra l'altro sono grandi musicisti, perché sono musicisti che, insomma, voglio dire, veramente sono maestri tutti, e ho
1: aperto l'estate di Ischia,
0: sono stata all'Acqua Meno, e sono veramente contenta di aver salutato tutti i miei amici che mi sono venuti a trovare a Ischia, un concerto tra l'altro bellissimo, per la notte dedicata a Santa Restituta, questa santa che è la santa patrona proprio di Ischia, e chiaramente, voglio dire, un'isola fantastica, inutile dirvi che sono stata contentissima. Ho lasciato Ischia con grande dolore, perché sarebbe
4: bagnetto, sei riuscita a fare
0: sono riuscita, perché poi sono dovuta tornare subito, però comunque conto di tornarci, e poi sarò anche prossimamente il 6 giugno ai templi di Pestum.
4: Ah,
0: che tra l'altro Pestum io ho rivalutato perché, insomma, io qua sto vedendo che il territorio campano sta rinascendo.
4: Sì.
0: Proprio stanno, perché, insomma, noi abbiamo tante eccellenze, per cui io tieni presente che canterò proprio sotto i templi di Pestum, quindi sarà una grande emozione. Sul tempio di Nettuno.
1: Uno scenario veramente fantastico. Veramente abbiamo delle cose straordinarie in Campania. Antonio, cosa stai guardando? Cosa
4: stai guardando? Che poi il 19 giugno sta a Conca dei Marini, e quindi
0: altra zona
4: di mare, quindi molto bella.
0: Sì, quindi diciamo che perché io sono contenta? Perché il mio lavoro poi mi permette innanzitutto di scoprire. Veramente io potrei scrivere un libro su tutte le emozioni che ricevo, anche da chi mi contatta per tutte queste eccellenze, da Formia, Gaeta, la costiera, dalle isole, Capri, Ischia, insomma, voglio dire. Quindi veramente sono contenta e felice, perché il mio animo, la mia anima si arricchisce attraverso tutti questi comuni, che ognuno mi dà una cosa. Ma per esempio, quando sono stata in teatro, e sono stata al Teatro Italia de Acerra, non so, per esempio è venuta una donna così dolce, che lei fa il nocillo, perché io non sapevo che ad Acerra Dianara, insomma, Mariella Tortora, che fa sto nocillo buonissimo, io non sapevo che ad Acerra ci stanno le piante di noci dove si fa il nocillo, insomma, quindi è spettacolare, è bello.
1: Ogni volta è una scoperta.
2: Prima, visto che si parlava del teatro, cosa diciamo che forse nemmeno Monica sa ancora, è il Teatro Pubblico Campano che sta distribuendo lo spettacolo Sirene Chantuse, Ma la Femmina e altre storie di donne veraci, mi ha contattato un paio di giorni fa per dire che ci sono già due date. L'anno scorso siamo partiti, cioè quest'anno insomma siamo partiti la stagione diciamo inoltrata già, quindi marzo e aprile, invece adesso ci sarà un debutto per la stagione nuova al Teatro Ciar di Capua il 6 novembre, e poi il 3 invece dicembre saremo al Teatro Nexus, che sta all'interno del Maxi Mall dove è annunciata Pompei.
1: Quindi tranquilli, perché se non siete riusciti a vedere lo spettacolo per la stagione teatrale 2026-2027, sì, Monica girerà i teatri della Campania.
4: E io nella prossima stagione verrò a rivederlo.
0: Che bello!
1: Ma poi ogni volta c'è qualche variazione, aggiungi sempre qualcosa.
0: Ma
1: giusto?
0: Sì, ma anche perché siamo vere, siamo donne, e quindi ogni volta aggiungiamo.
1: Sei anche molto ironica in questo spettacolo, tantissimo ironica.
0: Tanto, sì, sì.
4: E ti dirò, in una delle volte in cui andai c'era un signore dal pubblico che si offese, esatto, e Monica riuscì a controbattere.
0: Mi aspettano, alcuni maschietti mi aspettano fuori, capito? Io dico, è un gioco, dico anzi, troppo gioco, quindi l'hanno fatto troppo seria.
1: Senti, è vero che è uscito il tuo disco e quindi dobbiamo concentrarci su questo, sì, ma lo faremo anche nei prossimi giorni, però in casa c'è un'altra cantante, cosa ci racconti?
0: Ah, è un'altra cantante, che ciutena, mamma mia, Francesca Andreano, Fuliggine, praticamente non è voluto venire con me a Ischia, perché ho detto vieni a presentare il singolo, perché voi forse non lo sapete, ha pubblicato anche lei un singolo, uscirà poi con un EP a breve, e praticamente ha fatto pure il video, dove io ho detto vengo a vedere il video mentre lo fai, ti do una mano, no, ne avvenì. Il padre, no, lui non mi fa niente, insomma, voglio dire, per cui lei non è voluta venire a Ischia sul palco, perché ha detto se non si capisce che sto là perché sono tua figlia, mi devo fare con i miei sacrifici. Ho detto vabbè, non ti preoccupare.
1: Allora io
0: ho
1: penso detto, che i figli hanno sempre, insomma, fanno veramente fatica, però insomma forse questa veramente è la scelta, è la
0: ma
1: scelta
0: tra l'altro giusta. Lei al Festival delle Ville Vesuviane di Federico Vagalebre,
2: no,
0: il Festival delle Le Vesuviane, un festival appunto dedicato alle donne, dove c'ero ospite io, Lina Sastri, Marina Rei, Fausta Vetere, Maria Pia De Vito, insomma grandi. E Federico disse voglio anche Fuliggine, quella non è venuta,
4: no,
0: ha detto non vengo perché si capisce che sto là perché sono figlia tua. E quindi vabbè, comunque sì, è giusto così, è giusto così.
1: Aspetta, no, forse che tu fai un passo indietro e dai spazio al cioè nel senso. Però si sta facendo conoscere, quindi sì, veramente sì, nelle sì, prossime sì, tappe questo da parte sì, sua andrà via, insomma, ma la stiamo, almeno io la sto conoscendo sui social e c'ha sì, veramente una marcia importante ed è determinata, quindi
0: molto,
1: riconosco quello che te ne capa tosta.
0: Sì. Io per esempio sai che sono una giocherellona, come è giusto che sia, sono insomma napoletana, proprio figlia di Napoli, perché i napoletani sono così, non si prendono mai troppo sul serio. Lei sapessi come invece fa, mamma, ma tu c'hai sempre voglia di giocare, capito? Perché per lei la canzone è una cosa seria. Meno male, meno male.
4: Senti, anche il pezzo che tu fai ascoltare nel tuo spettacolo, quella traduzione in napoletano del brano
0: pure Marea, sì. Di Madame che diventa Parea, perché Parea cantata appunto da Francesca, e lei appunto sempre con grande, cioè lei non si pubblicizza molto, però poi quando voi sono la figlia Monica Sarnetti, hai capito?
1: Mettiamo un disco dal nuovo album di Monica Sarnelli, ascoltiamo Allora Canto.
0: Ok.

0: canzone e la musica si tu cade verdetta senza una ragione.
1: Monica Sarnelli alla radio questa sera 10:18:54, stiamo presentando un 2026, vogliamo ricordare gli autori Lanza, Arienzo,
2: sì,
1: hanno firmato la traccia numero 8 di questo album.
2: Sì, e allora canto, e allora faccio Amore che canzone, è così. È vero,
3: già che ci siamo, tu vedi bene.
1: Ah, io vedo bene un parolone. Gli anni passano anche per me, Antonio. Allora,
3: chi ha suonato nel
1: allora disco? La batteria, Mariano Barba,
2: bravissimo,
1: straordinario. E riconosciamo anche il basso di Gaetano Diodato. Alle chitarre acustiche classiche e ai mandolini c'è Claudio Romano. Poi invece alle chitarre elettriche, Maurizio Fiordiliso. Alla fisarmonica, Sasà Piedi Palumbo. Cioè, in realtà sono nomi che conosciamo benissimo.
2: Sì, ma sono tutti nomi che poi suonano con Gino Paoli. Hanno suonato con Gigi D'Alessio, con Sal Da Vinci, con Franco Ricciardi, cioè veramente Andrea Sannino.
1: E poi amici che ritroviamo spesso alla Zeus, al sax Enzo Anastasio, poi Enrico Rispoli che conosciamo benissimo, e Margherita Marinelli anche. Invece poi alle tastiere, alle programmazioni musicali, al computer, come già annunciato, c'è il favoloso Nino Danisi. E poi ricordiamo che l'album è stato registrato e mixato dalla Zeus Record, e ci alziamo in piedi quando si parla della Zeus Record.
4: Sì, certo. Due ringraziamenti che magari poi uno si dimentica, le foto credo che siano molto belle, ne abbiamo fatte tante, scattate da chi, Monica?
2: Da Alessandro Pone, bravissimo, veramente bravo.
4: Poi la grafica di
2: Max Laizza.
4: No, Max è il nostro grafico.
2: Ah, Max è il nostro grafico, ragione.
4: Tutta quanta Paolo Vestoso.
2: È vero.
4: Che cura per la Zeus, quindi vanno entrambi.
2: Paolo Vestoso, sì.
3: Bene, insomma, benissimo,
2: è tutto un team di lavoro che... Cioè, io ho sempre dato grande soddisfazione agli autori, tu lo sai. Sempre, perché come giusto che sia, insomma, perché poi se le cose poi funzionano è perché c'è tutto un ensemble, un gruppo di lavoro. Sì.
3: E quindi veramente un disco curato proprio nei minimi particolari, nei minimi dettagli.
1: Il regalo dei 60 anni che Monica si è fatta, come annunciato, quindi non poteva fare diversamente. Senti, abbiamo detto come andrà l'estate, perché abbiamo capito che sarà in giro, però se facciamo il bilancio di questi primi 6 mesi dell'anno, Monica.
2: Il bilancio è meraviglioso, perché
1: se ci guardiamo indietro
2: sto sempre a cantare, se faccio l'amore con le canzoni vuol dire che sto benissimo, perché canto sempre e chi mi segue mi vede, dice ma non stai un attimo ferma, ma meno male, perché poi comunque questo è un lavoro che ti mantiene giovane, ti mantiene viva, e poi comunque poter omaggiare le donne, e che cosa posso desiderare di più io che sono una donna.
1: A proposito di donne, ma le donne della scrittura cosa pensi del fatto che
3: ci siano poche autrici?
2: Ci sono poche autrici, infatti io lo dico nello spettacolo, e proprio per questo, insomma, voglio dire, sottolineo il fatto che è sempre molto presente il maschilismo della canzone napoletana. Perché? Perché ce ne sono di donne, come vedi sul palco con me ci sono tante donne, tra cui c'è anche qualcuna che suona il violino, che fa l'artista proprio, sono cinque donne, sì, per sottolineare appunto questo maschilismo che, insomma, voglio dire, speriamo non ci sia più, perché ci sono anche donne che scrivono. La stessa Melania D'Agostino ha scritto per me nello scorso album prodotto da Gianni Fiorellino, che lei proprio ha scritto dei testi di molte canzoni, quindi voglio dire, di donne ce ne sono, però chissà perché vengono sempre oscurate, capito? Non vengono
1: sottolineate. Ci auguriamo che questo prima o poi, insomma, Antonio possa
2: ma in qualche modo succederà.
3: Dai, anche perché un po' di tempo, però
1: questa marcia in più ce l'avete.
4: Al femminile c'è del disco.
1: Qual è?
2: Esatto. Mia figlia che ha scritto insieme ad Antonio Brugnano Tu me l'assato. Perché non la facciamo ascoltare?
1: La mettiamo subito, perché poi torniamo e facciamo una chiusura importante.
2: Sì, allora, sì, infatti ho consigliato io, ho detto Francia ti devi iscrivere alla SIAE. Sì, e infatti poi si è iscritta, e poi, che comunque lei ha cominciato anche a scrivere anche nel suo nuovo album.
1: Allora dobbiamo immediatamente smentire quello che ha detto. Eccola, che arriva.

0: Posso dire che mi piace la Monica Sarnelli di questo pezzo, di questo sound, di
1: anche
0: questa canzone.
1: Anche a me piace molto, sì.
0: Tu me lassate in tuo coro, ho detto bene?
1: Sì. Tu me lassate in tuo coro, sì.
0: Bella veramente, la trovate nel disco 2026 che è fuori, acquistatelo.
2: E come diceva Monica, la sentiremo moltissimo, sarà un tormentone in estate perché veramente ti prende.
1: Sì, molto.
0: Forse
1: bella,
0: anche quella più radiofonica, sai?
1: Sì.
0: C'ha un giro radiofonico niente male.
1: Che bello, dai, mi fa piacere. Fa piacere perché sono molto legata ad Antonio Brugnano, che è un grande autore, ha scritto anche per Mavi Gagliardi, anche lui, proprio i Brugnano, sono lui e lui e suo fratello che portano avanti un progetto, e Francesca Andreano in Arte Fuliggine, che è mia figlia, che si sta affacciando appunto al mondo della canzone, che pare abbia proprio ereditato la stessa mia passione per il canto, perché insomma, voglio dire, canta nei locali, insomma, un po' sta seguendo proprio le mie orme.
2: Così c'è, buon sangue non mente.
3: Assolutamente, una piccola chicca, visto che quasi più non si stampano CD e vari, la Zeus stampa ancora il CD, e i CD disponibili alla Petrinelli, Discoteca Laziale.
1: Sì, volevo appunto ringraziare ancora la Zeus, ma devo fare anche un grande ringraziamento a Picano Rent, Carmine Picano, che devo dire col suo van ci permette di andare comodi a fare le serate in giro per la Campania e non solo.
0: Ritornando a questo, va bene la digitalizzazione, ma dal momento che c'è il supporto fisico nei negozi,
2: è bello, sempre più bello.
0: Acquistiamolo, insomma, è bello portarlo a casa. Poi certo ascolteremo la musica da internet, dalle principali piattaforme, però il supporto veramente, quello che possiamo toccare, leggere, la possibilità di leggere gli autori.
1: Sì, di leggere, insomma. Anche a chi ho dedicato il disco, le canzoni, i testi.
2: Anche perché insomma bisogna ascoltarle tutte e 10, noi siamo riusciti la maggior parte, però tutte e 10 perché valgono la pena tutte e 10.
0: Io adesso vado a casa, apro la mia bottiglia di vino bianco, Antonio,
2: e ascolti tutto
0: il disco di Monica Sarnelli. Intanto grazie per aver
1: grazie a voi e grazie sempre a Radio Studio M che mi sostiene, e ad Anna Maria Viscardi, che insomma è un amore, non è una donna, è un amore di donna. Ma lo dico perché lo penso, e la pensano tutti gli artisti, l'amano tutti, perché lei si fa
0: come
1: amare.
0: Come fai a non amarla? Senti, noi chiudiamo questi 60 minuti insieme con la traccia che chiude l'album, lo hai detto in apertura, scritta dal maestro Vincenzo D'Agostino, se vuoi aggiungere altro.
1: Io voglio soltanto dire grazie alla musica, grazie al popolo che mi premia da tanti anni, al popolo napoletano, perché io devo molto al popolo napoletano, in quanto quando ho deciso di cantare in napoletano, voglio dire, mi amano e me lo dimostrano con i fatti. Per cui ci vediamo presto alle vostre feste, quando volete, sapete come rintracciarmi, perché io faccio anche tante feste private e lo dico con grande soddisfazione,
0: certo.
1: E io divento amica dei miei fan, penso c'ho una chat con i miei fan, perché mi scrivono, mi vengono a tua casa, quindi vi aspetto e non vedo l'ora di abbracciarvi. Grazie Napoli.
3: Molto bello l'abbraccio che ti fece Vincenzo quando ti sei incontrato l'ultima volta.
1: Sì, l'ultima volta che mi sono incontrata con Vincenzo D'Agostino, il suo abbraccio mi ha detto: non vedo l'ora che escono le canzoni e non vedo l'ora che le canti.
0: E noi chiudiamo proprio con una sua canzone. Grazie Monica Sarnelli, grazie per essere passata.
1: Grazie a te Cristian e grazie ad Antonio D'Addio, che io da qui prendo tanta energia positiva.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: Ci sono persone che parlano poco, ma riescono a dire tutto attraverso la musica e tutto attraverso una canzone, come questa che sta per arrivare. Tu sia vita mia è la canzone di Angelo Fiorentino, sentiremo tanto parlare di lui e questa è la sua nuova song.
1: Stasera sotto ste

0: pubblicità.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU. Classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà ben salda sul nostro territorio. Prevarrà il sole da nord a sud con tempo stabile e cieli sereni e tersi. Da segnalare solo della variabilità nelle aree interne della Calabria, dove sarà possibile qualche debole fenomeno. Le temperature massime diurne saranno più elevate al nord e sulle centrali tirreniche, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 27-28 gradi, qualche grado in meno sul resto del paese. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

E adesso è il momento di una cantante interprete amatissima sui social, grazie a tutte quelle che sono le versioni in napoletano di grandi successi italiani, ma amatissima anche qui in radio, grazie ai suoi inediti. Eccolo che arriva uno, Non te chiami più, protagonista Maria Antonia Castaldo.

Avanti con grande piacere, una collaborazione importante con la casa discografica Zeus Record e siamo felici di farvi ascoltare adesso Michele Di Tommaso direttamente dalla Zeus alla radio, nelle case e nelle macchine di tutti i napoletani e non soltanto. Questa è la sua nuova canzone, Per me sì tutte cose, Michele Di Tommaso.

0: questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.
1: Sapete bene che tutte le novità musicali per il momento passano per la nostra frequenza 108 e continua il sodalizio tra la radio e la Zeus Record e siamo felici di farvi ascoltare Sandro, che presto verrà a raccontarsi in radio. Questa è la sua nuova canzone, Sandro, Igia tenga na mugliera.

0: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.
1: Dissetati di musica con Radio Studio M.
2: Quando mi tocca tu, stu cor mi fa boom. E questa fa così la nuova canzone di Rina, che è ufficialmente fuori e che chiaramente trovate qui in alta rotazione sulla radio 100% musica napoletana. La sua voce è pronta a regalarci 3 minuti di musica, di novità musicale. Rina a Studio M.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Pubblicità.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9000 e 12000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso.

0: di dove sei, tu sono napoletano, è bello, quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano, il napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì,
0: da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

0: Mamma, sei stata la prima innamorata di me.
1: O primi giorni scoli compleanno e lettere la festa della mamma.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Oh, si è fatto rubare il telefonino", e quel napoletano sì.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta. È condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio. È femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: E la famiglia di Radio Studio M si allarga sempre di più grazie ad una voce amica, quella di Angelo Fiorentino, che arriverà in tutte le vostre case, che arriverà in tutte le vostre automobili con la sua voce e con la sua nuova canzone. Eccolo che arriva, Angelo Fiorentino, questa è Tu sia vita mia.
1: E stasera sotto

0: ascolta Radio Studio M.
1: Pubblicità.
2: Euronix Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronix Tufano, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

Tutta la musica di Sandro passa per la nostra frequenza 108 e questa è l'occasione anche per lasciarvi il suo contatto 3533-649-155. Questo è il numero per avere Sandro live alla vostra festa, anche per cantare questa, Ija Tenga Na Mugher, disco novità.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

E adesso parliamo di Michele Di Tommaso. Ci state ancora richiedendo la sua canzone Salutamci, ma intanto c'è una nuova new hit, c'è una nuova new song che riguarda proprio Michele Di Tommaso, che vi faccio ascoltare subito. Per me si tutte cose.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

0: Sono le 21.
1: Pubblicità.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Skip

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

0: pubblicità.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Confi, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Euronic, un mondo più avanti.

disse: Toni, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Radio Studio M, il tempo passa, ma la radio del cuore resta. Siamo la vostra radio del cuore.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

0: ricordato una cosa che sapevo già.
1: Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Radio Studio M, ufficio pubblicità. Chiama adesso.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta. È condivisione. È immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa. La radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina. Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

ha spento la tua luce, ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, nupiezze, mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

0: Di dove sei tu? Sono napoletano. È bella, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì.
0: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

0: giuro, l'hai fatta apposta. Tutti i vasi cancellati in decoro nostro. Quando a Bucinda nascuse, si uriava l'imbaravisa.
1: Sono le 23:01.
2: Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

disse: Doni, ma tu sei pazzo, ma tu sei da mare pure, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accendere.

0: Accenderla. E occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta. È condivisione. È immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa. La radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina. Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: Napoli, tre cose te ne belle. O Sole, A Pizza e Radio Studio N.
1: Io voglio partire, andarmene via, laddove nessuno mi parli di te. Amore, l'amore non è fatto così, nemmeno in prigione si è stretto.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e che napoletano si...

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

Sarro primo appuntamento, insieme a vita per me e per te. Un'altra parte più importante, quando ci fanno avere la bocciaglia, perché lacrime sono soltanto la felicità.

grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: È l'una e due minuti.
1: Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

detto che spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: favorita.
1: Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: dado, ci spartevamo una gioia, una speranza, un rumore tra terra e stella.
1: A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

0: troppa mezzanotte sunga sempre tre.
1: Ascolta Radio Studio M.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

0: giuro che tu sei sola mia. Rimella ancora, perché tengo sulla te.
1: Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?